0: Calvi Cittadella, Radio Balagna, una notizia in lingua corsa, culla de sec.
1: Un ristorante in mare, le Cabanon Bleu, bruciato in zonza.
2: L'incendio è picciato e rimane a buon'ora e ha bruciato quasi tutta la struttura di ristorazione situata nella marina di San Cibriano, in Santa Lucia di Portivecchio. Importanti mezzi di intervenzione hanno bussato a Maestro Vogu perché non si spaversi. Un'inchiesta è aperta per distruzione da mezzo pericoloso. Per l'ora nessuna pista è privilegiata. I primi elementi orienterebbero l'investigazione verso un problema elettrico.
1: Incendio a Oca di Scalella in Tavera.
2: Un incendio di vegetazione è picciato e rimane a Oca di Scalella, nel comune di Tavera. Più o meno 4 ettari di vegetazione sono stati bruciati. Un fuoco ha necessitato l'intervenzione di una trentina di soldati di fuoco, un Canadair e un elicottero bombardiero d'acqua.
1: Allerta sicchina rinforzata in Piadia Orientale.
2: All'esciuta di un comitato di risorse in acqua, la prefettura di Gismonte ha rinnovato tutte le misure di vigilanza rinforzata decise una settimana fa per via della situazione di sicchina che impeggiorisce. La Piadia Orientale ferma in allerta rinforzata. Irrigazione e anacquere ci fermano interdette.
1: Ubiano quasi per sostenere l'agricoltore Gorsi vittime di sicchina.
2: Un brevetto di Gorsi che ha presentato Ubiano agricoltura, clima, adattazione, sicchina, incendi, valendo 1,3 milioni di euro per sostenere l'esploitazione agricola di Gorsica. Lo scopo essendo di indennizzare perdite eccezionali e permette di rilanciare evoluzione agricola.
1: Per Corsica a fretta 3 avio.
2: Per limitare le perturbazioni liate all'immobilizzazione preventiva di parecchi avio ATR, Air Corsica ha affrettato 3 avio. Misure che devono permettere alla compagnia di preservare l'essenziale di un programma di voli ed assicurare i suoi ingaggiamenti a un titolo di continuità territoriale e le sue obbligazioni di servizio pubblico.
1: La tua idea sportiva è il terzo giro di Coppa di Francia.
2: La Coppa di Francia si prosegue sa domenicata. Tra gli scontri più in vista, a Valagna che sfida Biguglia, Bugognano che affronta Gorti, mentre che Gallia Luciana accoglie Portivecchio. D'altro a Costa Verde riceve Univazio e a Gazinca si spiazza in Ghisonaccia per il terzo giro di Coppa di Francia in due squadre nazionali va a Genoa sua entrata.
1: Anne-Sophie Passalboni e l'età sportiva di un mese dai lettori di Corse Matin.
2: L'apneista di 35 anni, licenziata all'apnea club ajaxien, è stata eletta sportiva di un mese d'agosto per aver battuto la sua prova personale, ciutendo a meno di 83 metri e migliorando la sua performance mondiale un mese scorso durante i campionati mondiali a Honduras. Ha ottenuto 36% di 1461 odi registrati. Compiamo con un tempo con Annabelle, un tempo che è cambiarino.
1: E il gelo è appannato stamane e diventa più instabile in un dopo mezz'giorno nella faccia da nord-est con rischio di rischi d'acqua temporaleschi. Il gelo si schiarisce in serata e annota bene. Sofia Ulibeciu assai volte in Balagna che guadagna o gabigorso e stremo sud in corso di giornata. E temperature massimale vanno da 27 a 30 gradi nel litorale, 26 a 29 all'interno, tra 21 e 24 in paesi di montagna. A autoresta in Cervioni, a temperatura era di 25 gradi, a pressione atmosferica di 1011 millibar e un percentuale d'umidità di 77. In città di Bastiglia, una pressione di 1012 millibar, un percentuale d'umidità di 78 e una temperatura di 26 gradi. In Calvi, 26 gradi, una pressione di 1020 millibar e 66% d'umidità. Infine, sempre a Ottore stamane in città d'Ajaccio, una temperatura di 25 gradi, 59% d'umidità e una pressione atmosferica di 1008 millibar.

0: RCC.
1: Salut de Radio Gruppo i Messaggeri in onda l'onda di Radio Calvi Cittadella.

0: Radio Galvicida della so de giore.
1: Stella matudina, sole a centuragi, cellu innuradu, e ca Radio Galvicida della.

Ovesse spadriare. Antone se ne morto. E poi a scuola l'hanno chiusa. Non c'era che tre zitti.

cercando per cielo e per terra, notte e giorno, oggetto prezioso, la vena. La vena con Gesù è tanta amara, che manco più dormendo, trovo riposo, torna un braccio a me e la vince.

0: Radio Galvi Cittadella, di un'ora.
1: RCC, au cœur de la vie locale. Radio Calvi Cittadella.
2: Canzona corsa, francese, italiana, americana, tutte le musiche di un mondo sono in Radio Galvi Cittadella 91.7.